0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.
2: La musica che fa battere il cuore non dorme mai. Su Romantica.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: E sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 18 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Perfetta per lo shopping, questa giornata vi vede rapidi nell'individuare acquisti vantaggiosi e raffinati. Se siete in coppia sentirete il desiderio di evadere. Toro, buone stelle fanno fiorire le speranze e per qualcuno potrebbero preparare il terreno per una storia d'amore nuova di zecca. Gemelli, cercate di mantenere un comportamento cordiale e disponibile anche con le persone con le quali non vi sentite in sintonia. Chiarite sul nascere una questione con il partner. Cancro, si profila un giorno favorevole per dedicarvi alle questioni a cui tenete di più. Se avete avuto negli ultimi giorni dei problemi di carattere amichevole o sentimentale, metteteli da parte. Leone, prima di prendere impegni personali, informatevi sui programmi stabiliti dal partner o dai familiari. Un po' di diplomazia servirà a prevenire tensioni e discussioni. Vergine, se avete un sogno nel cassetto, questo è il giorno e il momento migliore per realizzarlo. L'intesa di coppia sarà splendida da tutti i punti di vista. Bilancia, preparatevi a una giornata davvero gratificante per quel che riguarda le relazioni e la vita mondana. Amplierete la cerchia delle vostre conoscenze. Scorpione, oggi saranno in crisi umore e rapporti. Di conseguenza un weekend con gli amici farà bene a chi ha problemi in questo momento con la persona amata. Sagittario, vi attende una bella giornata, soprattutto se siete in procinto di invitare a cena qualcuno che vi interessa. Questioni di soldi vi preoccupano invece da tempo. Capricorno, giornata splendida. Avvenimenti inattesi e piacevoli esalteranno il vostro entusiasmo e la vostra voglia di amare. Acquario, nervosismo e irritabilità daranno il cambio alla stanchezza. Sarà una giornata di tensione un po' su tutti i fronti, così anche la forma fisica non sarà al meglio. Pesci, prendetevi una pausa e partite per una gita al lago o al mare. Con il sostegno degli astri potrete spostarvi, viaggiare, incontrare persone interessanti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Diamo il via alla nostra mattinata romantica di questo giovedì, è già 18 giugno, Monia Braga con voi, fa già caldo, anche a quest'ora quasi ragazzi, è così, però in radio c'è già l'aria condizionata accesa, quindi non mi lamento, solo che quando è troppo, insomma, non bisogna nemmeno approfittarne di questa aria condizionata, perché poi ci si abitua, non fa nemmeno bene a noi e all'ambiente, giusto? Intanto però buongiorno, buona mattinata, prendiamoci un caffè insieme, facciamo partire le prime canzoni, salutiamo anche Simone Serpone che è prontissimo ad occuparsi della parte tecnica. Io sono Monia Braga, ci sono anche gli Wes a dare il via a questa giornata con I miei giorni felici e tra poco Riccardo Cocciante. Era già tutto previsto.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

È il 18 giugno, siamo a giovedì, è Giorgio e andiamo un po' a scoprire i santi del giorno. Oggi è San Gregorio Barbarigo e poi c'è anche Santa Marina e anche San Calogero. E allora salutiamo tutte le Marina all'ascolto e tutti i Calogero che sono tantissimi. Allora, oggi nel 56 veniva creato il primo pianoforte elettrico trasportabile. Sicuramente una bella intuizione, anche magari era un po' alla portata di più persone, giustamente. Mentre nel 1836, cioè 190 anni fa, veniva istituito il corpo dei bersaglieri. Insomma, le loro parate sono magnifiche e li salutiamo tutti i bersaglieri all'ascolto. Su Romantica Radio direi di tornare ad ascoltarci anche la musica romantica. Roberto Soffici, All'improvviso l'incoscienza, e tra poco anche Santa Rosa, Io senza te.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: È il 18 giugno, si avvicina l'inizio ufficiale dell'estate, anche se ormai da mo', diciamo, ce la stiamo un po' spassando, eh. Noto con piacere che in tanti siete già in vacanza, in tanti in queste giornate sono già al mare, arrivano tante foto, grazie, continuate a condividerle con noi, aspetto anche i vostri buongiornissimo caffè, un bel appuntamento di inizio mattina al 331 240 78 78. Questa è la nostra linea WhatsApp, dove tra l'altro potete mandarci anche delle note vocali, perché poi la vostra voce la sentite come sempre nello spazio Ciao Romantica. Arriva Mino Reitano, una chitarra 100 illusioni, tra poco anche Nada con Amore Disperato.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Non sarà un'avventura.
4: Ritorna il Festival Mogol Battisti dal 4 al 6 agosto nell'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Enza Ruggero e Maurizio Casagrande. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Ingresso libero. Ti aspettiamo.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, le vostre onde sono rilassanti.
1: Salve, Giacomo da Firenze. Complimenti per la trasmissione, per me fa sentire l'anima su con un dito vicino al cielo. Ciao ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ciao Romantica, il nostro spazio con le vostre voci, continuate a mandarci note vocali al 331 240 78 78. Abbiamo già fatto un po' di almanacco del giorno, ci siamo già raccontati qualcosina, vi ho già ricordato appunto la nostra linea WhatsApp, tra poco arriva anche l'oroscopo, la prossima ora andremo a scoprire anche i compleanni, come sempre ci piace fare di prima mattina. Io cerco di svegliarvi in modo romantico con le nostre belle canzoni d'amore, e allora c'è Mia Martini con Amanti e tra poco anche in Bottega dell'Arte, più di una canzone.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 18 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Perfetta per lo shopping, questa giornata vi vede rapidi nell'individuare acquisti vantaggiosi e raffinati. Se siete in coppia sentirete il desiderio di evadere. Toro, buone stelle fanno fiorire le speranze e per qualcuno potrebbero preparare il terreno per una storia d'amore nuova di zecca. Gemelli, cercate di mantenere un comportamento cordiale e disponibile anche con le persone con le quali non vi sentite in sintonia. Chiarite sul nascere una questione con il partner. Cancro, si profila un giorno favorevole per dedicarvi alle questioni a cui tenete di più. Se avete avuto negli ultimi giorni dei problemi di carattere amichevole o sentimentale, metteteli da parte. Leone, prima di prendere impegni personali, informatevi sui programmi stabiliti dal partner o dai familiari. Un po' di diplomazia servirà a prevenire tensioni e discussioni. Vergine, se avete un sogno nel cassetto, questo è il giorno e il momento migliore per realizzarlo. L'intesa di coppia sarà splendida da tutti i punti di vista. Bilancia, preparatevi a una giornata davvero gratificante per quel che riguarda le relazioni e la vita mondana. Amplierete la cerchia delle vostre conoscenze. Scorpione, oggi saranno in crisi umore e rapporti. Di conseguenza, un weekend con gli amici farà bene a chi ha problemi in questo momento con la persona amata. Sagittario, vi attende una bella giornata, soprattutto se siete in procinto di invitare a cena qualcuno che vi interessa. Questioni di soldi vi preoccupano invece da tempo. Capricorno, giornata splendida. Avvenimenti inattesi e piacevoli esalteranno il vostro entusiasmo e la vostra voglia di amare. Acquario, nervosismo e irritabilità daranno il cambio alla stanchezza. Sarà una giornata di tensione un po' su tutti i fronti, così anche la forma fisica non sarà al meglio. Pesci, prendetevi una pausa e partite per una gita al lago o al mare. Con il sostegno degli astri potrete spostarvi, viaggiare, incontrare persone interessanti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: È giovedì 18 giugno, buona giornata, apriamo una nuova ora con tra poco anche A Tutto Swing, questa collection musicale che ci fa un po' ballare. Tra l'altro giovedì già si inizia a sentire un po' profumo di weekend. Ma attenzione, perché adesso Romantica Radio ci regala Nat King Cole con Love, canzone che mi fa venire sempre la pelle d'oca, stupenda. Tra poco anche Rona, un momento anche per te, questa è sempre Romantica Radio.
6: L is for the way you look at me. O

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.
5: Sono tre parole, ti voglio bene.

È il 18 giugno, scopriamo un po' i compleanni di questa giornata. Beh, in primis oggi sarebbe stato il compleanno del caschetto biondo più popolare della televisione italiana e non solo, e avete già capito che mi riferisco a Raffaella Carrà, che è stata una grande donna, strepitosa, ha condotto tantissimi programmi, non solo in Italia ma anche in Spagna. Caramba, che sorpresa, per citarne uno, ma non solo, e poi ha fatto tantissimi canzoni molto belle, molto divertenti, anche Bob Sinclair, grande DJ internazionale, insomma ne ha presa una, l'ha fatta sua, è diventata popolare in tutto il mondo. E quindi poi, per non parlare di tutte le canzoni della Carrà, Pedro, beh, bellissime, tutte belle. A proposito di canzoni, oggi è anche il compleanno di Paul McCartney, con i suoi favolosi quattro ragazzi di Liverpool è sicuramente entrato nel mito come fenomeno musicale e non solo, e anche da solista, giustamente. Quindi auguri a Paul McCartney. Oggi è il compleanno anche di Isabella Rossellini, attrice, scrittrice, figlia d'arte, veramente fantastica. Beh, tanti compleanni in questa giornata, anche voi festeggiate qualcuno? Beh, scrivetemelo al 331 240 78 78. C'è Loretta Goggi su Romantica Radio con Pieno d'Amore, e tra poco anche Sandy Show con Domani.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Come sempre, quando arriva l'estate, tra l'altro non è ancora arrivata, c'è la notizia degli scontrini un po' lievitati, ed è successo ancora anche a Roma, quando una coppia di americani ha preso due coppette in un bar del centro storico e lo scontrino era di 44 euro, una cifra assurda. C'è da dire che oltre al gelato ovviamente hanno messo delle cose in più, delle aggiunte, panna, macarons, cannolini al pistacchio, ma nessuno insomma aveva detto loro il costo a parte, quindi insomma la cifra era piuttosto alta. Loro si sono lamentati e non hanno tutti i torti. Beh, diciamo che questi turisti non dimenticheranno mai i gelati romani, sicuramente. Un bel gelato ci starebbe a quest'ora, magari con un buon caffè, che dite? E intanto Renato e i Profeti con Lettere d'amore, tra poco anche Peppino Gagliardi, Settembre.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, sono Rosaria da Cassagiove e vi ascolto perché fate sognare, amare, volare. Siete grandi. Ciao Romantica.
1: Romantica, vi ascolto perché siete originali e la vostra musica è unica. Un piacere per le orecchie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: A proposito di gelato, sapete che ogni tanto arrivano delle notizie un po' particolari. Hanno creato il gelato al gusto di patatina, cioè, non so se l'avete mai assaggiato. Io un po' rabbrividisco di fronte a questi gusti un po' strani, anzi mi piacerebbe scoprire quel gusto di gelato strano che avete assaggiato, perché ce ne sono tantissimi. 331 240 78 78. Intanto Soli di Adriano Celentano e tra poco anche Come un'onda di Sandro Giacobbe.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 18 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Perfetta per lo shopping, questa giornata vi vede rapidi nell'individuare acquisti vantaggiosi e raffinati. Se siete in coppia sentirete il desiderio di evadere. Toro, buone stelle fanno fiorire le speranze e per qualcuno potrebbero preparare il terreno per una storia d'amore nuova di zecca. Gemelli, cercate di mantenere un comportamento cordiale e disponibile anche con le persone con le quali non vi sentite in sintonia. Chiarite sul nascere una questione con il partner. Cancro, si profila un giorno favorevole per dedicarvi alle questioni a cui tenete di più. Se avete avuto negli ultimi giorni dei problemi di carattere amichevole o sentimentale, metteteli da parte. Leone, prima di prendere impegni personali, informatevi sui programmi stabiliti dal partner o dai familiari. Un po' di diplomazia servirà a prevenire tensioni e discussioni. Vergine, se avete un sogno nel cassetto, questo è il giorno e il momento migliore per realizzarlo. L'intesa di coppia sarà splendida da tutti i punti di vista. Bilancia, preparatevi a una giornata davvero gratificante per quel che riguarda le relazioni e la vita mondana. Amplierete la cerchia delle vostre conoscenze. Scorpione, oggi saranno in crisi umore e rapporti. Di conseguenza, un weekend con gli amici farà bene a chi ha problemi in questo momento con la persona amata. Sagittario, vi attende una bella giornata, soprattutto se siete in procinto di invitare a cena qualcuno che vi interessa. Questioni di soldi vi preoccupano invece da tempo. Capricorno, giornata splendida. Avvenimenti inattesi e piacevoli esalteranno il vostro entusiasmo e la vostra voglia di amare. Acquario, nervosismo e irritabilità daranno il cambio alla stanchezza. Sarà una giornata di tensione un po' su tutti i fronti, così anche la forma fisica non sarà al meglio. Pesci, prendetevi una pausa e partite per una gita al lago o al mare. Con il sostegno degli astri potrete spostarvi, viaggiare, incontrare persone interessanti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Pronti per una nuova ora? Tra l'altro l'apriamo con una canzone che io amo particolarmente, quella degli Spandau Ballet, Through the Barricades, canzone stupenda. Tra poco anche Mal con Parlami d'amore, Mariu. E tra poco, veloci e contenti, il momento per aggiudicarvi un bel gadget romantico. E allora segnatevi e salvatevi subito il nostro numero WhatsApp 331 240 78 78.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Senti che sound, mamma che voce, bellissimo, veloci e contenti. Dovete mandare subito un bel messaggio per ricevere l'omaggio. E allora è questo il momento che stavate aspettando, eh. Basta davvero poco, un attimo, scrivi adesso romantica con il nome e anche la città da dove ci scrivi al 331 240 78 78. Veloci e contenti, perché il più veloce riceverà il nostro profumatore, già diventato oggetto dei desideri. Che profumo ha la felicità?

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai, vai, vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. La firma è arrivata a Versailles mentre il presidente Trump si trovava ospite di Macron. Intesa dunque ora in vigore, sipario intanto sul G7 di Evian che Trump definisce un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran. La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni russe. In Italia, cronaca, la madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vegevano in provincia di Pavia per un'overdose di farmaci. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. L'assessora al turismo della Regione Puglia, Grazia Maria Starace, si è dimessa rimettendo le deleghe nelle mani del presidente De Caro. La decisione arriva mentre sul suo nome pesano due vicende giudiziarie, un'indagine per concussione e danni dell'ex marito e un processo per abusi edilizi. Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2, fermato sull'1-1 dal Congo invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Ci siamo ascoltati la redazione, tutte le news dall'Italia e dal mondo, come sempre, puntualmente, in tutte le mattine, in tutte le giornate, qui su Romantica Radio. Tra poco la mia banda suona il rock alla scoperta dei The Kinks. Intanto Rossano con Così dolce, così cara, e tra poco anche Barry Maradona con Into the Night, sempre e solo qui su Romantica Radio.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
6: I Kinks, nati nel nord di Londra come The Ravens, adottarono il nome The Kinks nel 1964. La formazione classica guidata dai fratelli Ray e Dave Davis, dopo due singoli fallimentari, riuscì con il terzo singolo You Really Got Me a raggiungere la vetta delle classifiche britanniche, lanciando la band col suo suono distorto.

0: Tra il 1965 e il 1969, a causa di problemi contrattuali e comportamenti vivaci, la band fu bandita dalle tournée negli Stati Uniti, perdendo parte dello slancio commerciale americano proprio durante l'apice della British Invasion. Liberi dalle pressioni del mercato americano, Ray Davies sviluppò uno stile compositivo unico, nostalgico e satirico, raccontando la società britannica. Nel 1970 la band tornò al successo mondiale con il brano Lola, confermandosi tra i grandi del rock. Fino al 1996 il gruppo è rimasto attivo con vari cambi di formazione. Nel 1990 ha conquistato anche un posto nella Rock and Roll Hall of Fame. A tutt'oggi è considerata una band pionieristica, nota per la tensione creativa, per la loro capacità di resistere alle mode, mantenendo un'identità fortemente britannica.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sei la linfa della mia vita. Un saluto a tutti i romantici come me. Enzo da Pagani.
1: Sono Grazia da Battipaglia e volevo dirvi che vi ascolto perché la vostra musica è pazzesca. Continuate così, siete formidabili.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Il nostro giovedì 18 giugno arriva al termine, almeno per quanto mi riguarda, visto che tra poco arriverà Ornella e con lei prosegue questa bella mattinata. Vi auguro di passare una buona giornata, un buon giovedì, ci salutiamo con Mina, grande, grande, grande, e a proposito di cantanti e donne grandi della musica italiana, adesso c'è anche Giorgia di Sole ed Azzurro. Un bacio da Monia Braga, vi aspetto domattina, ciao!

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai, vai, vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Siamo pronti anche questa mattina con sigletta, con applausi, tipo subretta da rivista. Io discendo la mia scala e sono pronta a stare con voi fino a mezzogiorno. Buongiorno, buon giovedì 18 giugno anche da Ornella Rauccio. Grazie ancora a Monia Braga che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. Vi do subito i contatti così potete interagire come sempre con noi. Questo è il numero 331 240 78 78. Se volete c'è anche il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it. Vi aspetto in tutti i luoghi e in tutti i laghi, come diceva una canzone. A proposito di canzoni, dai, partiamo con la musica e ci sarà Stella di Roberta Voltolini. Tra poco, subito, partiamo con la frescura che ci vuole sempre. Andiamo al 1976 e con Paolo Frescura. La donna di cui si parla in questa canzone è Anna Maria. Tu cielo, tu poesia.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
5: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Usciti dal momento A Tutto Swing, che tornerà anche più tardi, siamo pronti come al solito a celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, quindi il 18 di giugno. Anno 1939 nasce la modella, cantante, attrice, conduttrice TV francese, naturalizzata britannica, ma nata a Saigon, un miscuglio per Amanda Lear, che è stata la musa di Dalí, poi tanti motivi di successo da lei interpretati, Tomorrow, Follow Me, Queen of Chinatown, Ho fatto l'amore con me e altri ancora. E poi ha avuto anche un legame, una liaison con David Bowie, che la vide sulla copertina dell'album dei Roxy Music For Your Pleasure e se ne innamorò immediatamente nel 73. Una vita su cui aleggiava il mistero di questa sessualità, un mistero imbastito ad arte peraltro, che le ha dato tra le altre cose comunque grandissima notorietà. Va bene, detto questo, torniamo alla nostra musica. Ci saranno i Nomadi con Tutto a Posto, subito i collage dall'80 con Stasera Tu.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: 18 giugno come oggi, cosa sarà mai accaduto nell'anno 1873? Lo scopriamo subito insieme. In quel giorno e in quell'anno la femminista Susan B. Anthony viene multata di $100, pensate, per aver tentato di votare, benché donna, alle elezioni presidenziali statunitensi. E meno male che la storia ci ha regalato donne con questa tempra, con questo coraggio. Un applauso ora per allora, sicuramente da parte mia, ma vedo che anche Simone Sirpone di là che applaude, bravo bravo. Applaudiamo anche alla nostra musica. Stiamo per tornare a Sanremo 69 con Riccardo Del Turco e Cosa hai messo nel caffè. Subito c'è canzone di Bonnie Tyler del 1977, interpretata anche da Rod Stewart, e lei veniva definita spesso voce simile a quella del grande scozzese. Questa è It's a Heartache.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sei fantastica, ci porti sempre compagnia ovunque andiamo. Ciao da Nicola.
1: Ciao Romantica, sono Immacolata di Sarno. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Niente, siete forti, anzi fortissimi, continuate così. Un bacione a tutti, ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 €. Lidl, vale davvero.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ari, salve, ribuongiorno, ancora buon giovedì 18 giugno, io sono Ornella Roccia, questa è Romantica Radio, restiamo insieme fino a mezzogiorno, benvenuti anche a quelli della seconda ora, cioè quelli che ancora non hanno fatto l'idea di volersi svegliare presto al mattino e quindi sono un po' ritardatari, va bene, vi accogliamo lo stesso, è il momento di salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878, in questo caso Fabio da Taranto che scrive: siete fantastici, una radio spettacolare, ma che bello, facciamo la ruota come il pavone davanti ai vostri complimenti. Fabio, grazie. Io sono stata a Taranto, anche la tua città è molto bella, spettacolare, anche se non ha tutte le fortune che davvero meriterebbe. Dai, dedichiamo a tutti voi che siete lì le canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà la storica Canzone del Sole dal 71 di Lucio Battisti e subito Eterna Malattia per Bertin Osborne.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Stamattina chi vogliamo dedicare un pensiero e un saluto? Dai, sai chi sceglierei quest'oggi? La categoria di quelli che lavorano nelle boutique, nei negozi di abbigliamento e di calzature, e mi riferisco a quelli che sono sorridenti e accoglienti, perché purtroppo devo dire qualche volta c'è qualcuno che non lo è troppo verso la clientela. Allora io sono e sarei la cliente ideale, nel senso che entro in un negozio, vedo una cosa, me ne innamoro, la provo, se va bene dico sì, grazie, la compro. Mia sorella non ve la consiglio, perché invece viene lì, riesce a farmi provare tutte le cose che sono in negozio, compresi i fondi del magazzino del 72, e poi vi dice: sono indecisa, vado via. Ecco qui, va bene, vi ho dato anche le categorie varie di clienti, e allora vi accompagniamo, dai, con la nostra musica. Stiamo per ascoltare la nostra canzone di Gianni Nazzaro, subito andiamo al 1970 con Diana Ross e I'm Still Waiting.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Non sarà
4: Ritorna il Festival Mogol Battisti, dal 4 al 6 agosto, nell'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria, Mogol. Presenteranno l'evento Enza Ruggero e Maurizio Casagrande. Per concorrere, www.festivalmogolbattisti.it. Ingresso libero. Ti aspettiamo!
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione. Nuovo guasto sulla linea ferroviaria sull'alta velocità Napoli-Roma. La circolazione è fortemente rallentata per danneggiamenti da parte di ignoti nei pressi di Tora e Picilli, Caserta. Ritardi fino a 90 minuti. Al via col tema d'italiano l'esame di maturità 2026. Sette le tracce. Pavese e Brancati per l'analisi del testo. Poi il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente. Calabresi sulla fatica e Furedi sulle frontiere. Bianucci sulla scienza di scrivere. La giornalista tedesca Husman sulla capacità di farsi stupire. In bocca al lupo e dimostrate chi siete, l'augurio ai maturandi della Premier Meloni. Al via oggi la due giorni di Consiglio europeo, sul tavolo la competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente dopo la firma di Trump del memorandum d'intesa con l'Iran. Domani il Pakistan ospiterà la cerimonia ufficiale in Svizzera. I carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato una terza persona nell'ambito delle indagini sull'uccisione del pensionato incensurato di 66 anni Giuseppe Florio, il cui cadavere era stato abbandonato nelle campagne di Castiglione e di Sicilia in provincia di Catania. Si tratta di una 53enne che prima era stata indagata per occultamento di cadavere e poi era stata rilasciata. Le università italiane, soprattutto quelle al centro-nord, sono in buona salute, mentre la maggior parte dei grandi sistemi universitari europei perde terreno nell'ultimo QS World University Rankings. L'Italia si muove in direzione opposta. Dei suoi 47 atenei classificati, 26 migliorano la propria posizione e solo 15 arretrano. Il Politecnico di Milano è tra i migliori 100 del mondo. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Grazie alla redazione per le news. Stiamo per accogliere come sempre tra un po' l'appuntamento con La mia banda suona il rock, per riscoprire le storie di gruppi che hanno fatto appunto la storia della musica nazionale e internazionale. E tra poco si parlerà dei grandi Queen. Troppo contenta sono. Troppo contenta anche perché poi tra un po' vi chiamerò anche a raccolta e sarete, lo so, in quel momento sarete scattanti e veloci. Non adesso, non abbiate fretta. Abbiamo da ascoltare ancora dal 1961 Gino Paoli, dolcissimo, con Gli innamorati sono sempre soli. E subito c'è Alex Damiani, la prossima è Cambierò, cambierai.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
5: Torniamo nella Londra del 1970. È in quest'anno che nascono i Queen. Il gruppo, nato dalle ceneri degli Smile, ha messo insieme glam rock, progressive e opera. Brian May e Roger Taylor, e soprattutto Freddie Mercury, hanno rappresentato e ancora rappresentano una delle rock band più iconiche e influenti di tutti i tempi. Con la voce unica di Mercury hanno conquistato il mondo con successi come Bohemian Rhapsody, 1975, dominando le scene con esibizioni leggendarie, tra cui Live Aid del 1985.

0: Il nome Queen è stato scelto da Freddie Mercury per trasmettere un'immagine elegante, regale e appunto glam. E fu ancora lui a disegnare il primo iconico simbolo della band. Nel 1975 l'album A Night at the Opera e il singolo Bohemian Rhapsody li portano al successo internazionale, ma ricordiamo anche altre enormi hit come Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, Another One Bites the Dust. Conosciuti per le incredibili performance dal vivo, hanno tenuto oltre 700 concerti, inclusi quelli storici di Wembley nel 1986, vendendo oltre 300 milioni di dischi. Con la morte di Freddie Mercury nel 1991, la band ha perso il suo frontman, ma la sua musica continua a vivere.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, complimenti a tutti voi e un grande saluto a Salvatore Schumacher che vi ascolta tutti i giorni.
1: Romantica, le canzoni che mandate in onda sono come le ciliegie, una tira l'altra. Saluti da Maurizio da Potenza.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

sì, sì, Romantica Radio aspetta proprio te e dovrai essere veloce per essere contento, ma fatti prima spiegare cosa devi fare. In realtà pochissimo, perché basta che tu scriva Romantica con nome e città al 331 240 78 78. Attenzione, perché come al solito solo il primo, solo il più veloce riceverà che cosa? In questi giorni il nostro ambitissimo profumatore. E allora 331 240 78 78, questo è il momento, che aspettate? Veloci e contenti.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ancora un'ora da passare insieme fino a mezzogiorno con Ornella Rauccio qui su Romantica Radio, quindi ancora ben trovati. Ho lo spazio adesso per salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Mi fa piacere davvero salutare Giada da Napoli, che bel nome che hai. Allora, lei scrive: vi ascolto da qualche mese e ho già convertito, tra virgolette, tutte le mie amiche. Le saluto e saluto voi, siete splendidi, ma lo sei tu. E questo lo detto sempre, è la forza di Romantica Radio, il passaparola che c'è tra i romantici ascoltatori, e continuate sempre a farlo perché così i numeri appunto degli ascoltatori di Romantica Radio continuano a crescere, ci fate davvero felici. Grazie, grazie ancora, grazie Graziella e grazie Orazio. Vi faccio ascoltare le prossime canzoni proprio sul tema dell'amore, perché ci saranno Gli amori di Toto Cutugno e subito L'amore non è bello se non è litigarello per Jimmy Fontana.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: quasi tutti uguali. La differenza adesso falla tu.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E ora, dopo aver fatto un altro viaggio nel tempo e nella musica con lo spazio A Tutto Swing, vi porto a fare un viaggio tra le vendite di un articolo che in qualche modo comunque riguarda la musica. Vi siete mai chiesti quanto abbia venduto uno degli oggetti iconici degli anni 70, 80 e non solo, un po' un simbolo di quel periodo, il Walkman? Lo ricordate? Il lettore di cassette portatili? Beh, sembra che tra il 1979 e il 2010 la Sony abbia venduto circa 385 milioni di quei lettori, dei famosi Walkman. Che bello, ce l'avevo anch'io, non so quanti di voi ce l'avessero, magari me lo farete sapere al 331 240 7878, mentre ascoltiamo Drupi con Rimani, e subito andiamo a Sanremo 88 con Fiordaliso. La prossima è per noi.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E mentre stiamo per ascoltare altra musica romantica, ancora tra le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi qui su Romantica Radio, io vi consiglio di fare il solito giretto tra le nostre pagine social, perché lo sapete, siamo su TikTok, LinkedIn, X, Instagram, Facebook, e lì trovate notizie, curiosità, aggiornamenti. Non solo, vi ho anche avvisato che già da un po' su Facebook c'è un player che vi consente, lì in alto a sinistra cliccandolo, di ascoltare Romantica Radio live, e allora potete farlo anche proprio in questo momento. Saluto anzi gli amici che mi stanno ascoltando e ci stanno ascoltando da Facebook. Un bacio a voi, dai, e ascoltiamo tra poco Gianni Bella dal 76, canzone che vinse il Festival Bar Non si può morire dentro, e subito Quanto ti amo di Johnny Holiday.

Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: ritorna il Festival Mogol Battisti dal 4 al 6 agosto nell'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Enza Ruggero e Maurizio Casagrande. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Ingresso libero. Ti aspettiamo. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Davvero?
1: Ma tu ballavi sempre insieme a lui. Chi è? Forse il tuo ragazzo.
0: Ma va, è solo un amico.
1: O meno male.
0: Perché?
1: Io credevo di scocciare.
0: Che sciocco, non è vero?

0: Ciao Romantica, da Voce al tuo cuore, la radio che ama insieme a te. E noi tutti siamo sempre più innamorati di questa favolosa emittente. Giovanni da Curti.
1: Romantica Radio, ormai per me sei diventata come l'acqua, il cibo e la luce. Non posso fare più a meno di te, non ti lascerò mai più, sei fantastica. Ciao, Rosario da Napoli.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Oi, oi, è arrivato il momento quasi di salutarci anche questa mattina, il momento in cui vi lascerò con Marco Tre, come sempre, da mezzogiorno alle 15 e vi accompagnerà quindi dall'aperitivo a tutto il pranzo e il dopo pranzo. E mentre mangiate, non mettete i piatti troppo vicini alla radio, perché lui sarebbe capace di sgraffignare qualcosa dal vostro piatto, teneteli lontani, no vabbè, anzi invitatelo, ve lo dico sempre, invitatelo a mangiare da voi, ci viene, tranquilli. Allora, ascoltiamo ancora un po' di musica romantica, andremo al 75 con Giulia e Giulia, una storia d'amore, prima ancora Laura Luca con Eri come me, e io vi dico sempre grazie davvero di cuore a Simone Serpone che è stato in regia, ma a tutti voi per avermi sopportato fino a questo momento, e spero lo facciate anche domattina, perché tornerò, è una minaccia o una promessa. Ornella Rauccio sarà qui su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno, grazie a tutti, ciao. Romantica.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

2026, Monia stamattina vi ha svegliato, vi ha buttato giù dal letto alle 6 del mattino. E poi Ornella Rauccio, che saluto, che è dall'altra parte del vetro. Ciao Ornella, insieme a Simone Serpone, che è alla parte tecnica. Mangiare da soli significa fare una vita di un leone o di un lupo. Questa massima che ci dice praticamente l'importanza della convivialità, e come condividere il cibo sia un atto fondamentale, non soltanto per natura sociale ed empatica dell'essere umano, è proprio il piacere di stare insieme. E noi lo facciamo spessissimo, mangiare insieme. Vero Ornella? Cosa hai portato oggi? Dall'altra parte degli stuzzichini vedo, vabbè, dopo mi avvicino anche io. Adesso vi lascio con la musica di Romantica Radio, Ciro Sebastianelli con Marta e subito Edoardo De Crescenzo in Ancora e ancora una volta buon ascolto da Romantica.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

ma come ci sono rimasto male, pensavo che fosse venerdì e c'era il nostro gioco, invece mi tocca aspettare altre 24 ore. Vabbè, insomma, voglio dire, altro giro, altro regalo per voi, ci sono gli Eagles in New Kid in Town, ma subito il ricordo, il dolce ricordo di Lucio Dalla, lo riascoltiamo in Futura. 331-240-7878 per interagire con noi e Marco@romanticaradio.it. Tra un po' partiranno i saluti intorno alle 13.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica News.
4: Un saluto dalla redazione. Tragica fatalità a Platì, Reggio Calabria, dove ieri sera una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bimba non c'è stato nulla da fare. Sarà emanata oggi dalla Corte d'Assise a Firenze la sentenza per Vasile Frumuzace, il vigilante 33enne reo confesso del femminicidio delle escort Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise rispettivamente a Monte Catini Terme nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne il procuratore ha chiesto l'ergastolo. Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia con nuovi raid incrociati, in particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Colpita anche una raffineria nella capitale russa. Missili su Kiev nella notte. E il Cremlino intanto dichiara: al G7 di Evian Trump è stato riempito di idee false e dannose. Il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. Ma potrebbe anche essere meno, ha specificato Hegseth. Ha preso il via questa mattina con il tema di italiano l'esame di maturità tra le tracce Pavese e Brancati per l'analisi del testo, poi il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, Calabresi sulla fatica e Furedi sulle frontiere, ma anche Bianucci sulla scienza di scrivere e la giornalista tedesca Husman sulla capacità di farsi stupire. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Non vedo l'ora di ascoltare la mia banda suona il rock, perché oggi si parla dei Genesis, uno dei gruppi che sono più amati in tutto il mondo. Bene, li riascolteremo tra non molto. A proposito, le trasmissioni sono anche in podcast, quindi andate su romanticaradio.it e andate nella sezione dedicata. Grazie alla nostra redazione giornalistica, li ritroveremo più tardi alle 17.30 con Lucio Belmonte. Vi lascio con Walter Foini tra un po' in Faccia di Luna e subito L'amore vero, quello cantato da Erminio Sinning.

passo particolare, sia per strada che tra le lenzuola, uno sguardo attento che nulla ti possa fare male, non è un documento ma solo un fluido eccezionale, l'amore.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
4: I Genesis, formatisi nel 1967 alla Charterhouse School da Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford e Anthony Phillips, sono stati pilastri del progressive rock. Celebri per teatralità e complessi arrangiamenti, si sono evoluti in un trio pop rock di successo globale negli anni 80, con Phil Collins alla voce, Banks e Rutherford. Nati come band scolastica, firmano con Jonathan King e pubblicano From Genesis to Revelation nel 1969. Dopo il parziale insuccesso, passano alla Charisma Records e pubblicano Trespass nel 1970, ma la svolta avviene dopo l'arrivo di Phil Collins e Steve Hackett, con capolavori come Nursery Crime, Foxtrot e Selling England by the Pound, caratterizzati da lunghe suite, testi fiabeschi e la presenza scenica di Peter Gabriel.

0: Nel 1975 arriva una nuova svolta. Peter Gabriel lascia e Phil Collins diventa il cantante, portando a nuovi successi, a conferma della solidità del gruppo nonostante la perdita del frontman originale. Come trio virano verso un sound più accessibile e radiofonico, conquistando negli anni 80 le classifiche mondiali.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: romantica radio che mi fa sempre sognare con le sue bellissime canzoni. Luciano da Roma.
1: Ciao Romantica Radio, sono Antonietta da Napoli, grazie di esistere e ci fate ricordare tante cose belle, un abbraccio.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878, il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Oggi vi parlo di un caso accaduto a Salerno. Beh, 17 anni fa accadde, un'alunna bocciata con voti da 1 a 5 in 8 materie e la famiglia ha chiesto un risarcimento. Ma di questo ne parleremo tra un po' durante la nostra trasmissione di oggi, un caso un po' particolare. Ci sarà anche un po' da sorridere. Riccardo Cocciante con Ti amo ancora di più è la prossima canzone che ascolteremo, ma subito c'è Nico Fidenco con Su nel cielo. Riascoltiamo.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Siamo sempre di più, ma quanti ascoltatori a Romantica Radio, siamo felici e contenti di questo. Mi raccomando, moltiplicatevi sempre di più, amatevi, moltiplicatevi, non l'ho detto io, va bene. Emanuele da Rocca di Papa vicino Roma, un saluto anche a Osvaldo da Castellammare, e poi salutiamo a chi scrive a marco@romanticaradio.it. Le zie pazzerelle si chiamano proprio così, si firmano così: Maria Rosaria, Nunzia, Margherita e Lina, che ci ascoltano sempre da Torre del Greco. Grazie quindi alle zie pazzerelle, ci mancavano anche loro, che ascoltano Romantica Radio. Bene, vi lascio con Ion Eleman in If I Can't Have You e subito Stefano Sani. Ma guarda un po' che siamo andati a riprendere, rispolverato per voi e mandato in onda in Complimenti.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ritorna il Festival Mogol Battisti dal 4 al 6 agosto nell'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Enza Ruggero e Maurizio Casagrande. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ma senti te che cosa siamo andati a recuperare in Romantica Swing. Riascolterete la nostra collection durante la giornata firmata Romantica Radio. Una storia scolastica finita male, dicevamo prima, una famiglia convinta di aver subito un'ingiustizia e soprattutto una lunga battaglia in tribunale durata quasi due decenni, 17 anni per l'esattezza. Alla fine la Corte d'Appello di Salerno ha detto no al risarcimento. Beh, la vicenda è iniziata con l'anno scolastico 2008-2009, quando una ragazza di allora di un liceo scientifico non venne ammessa alla classe successiva. I genitori non accettarono quella bocciatura e decisero di portare la scuola in giudizio. Dopo aver tentato senza successo la strada del TAR, si rivolsero al Tribunale di Salerno, poi visto l'esito negativo alla Corte d'Appello, ma i giudici hanno confermato quanto deciso in primo grado. Nessun danno da risarcire, anzi, la famiglia adesso dovrà pagare anche le spese legali. Tutto nacque da una nota del 2009 in cui l'istituto scolastico comunicava alla famiglia la mancata ammissione della studentessa alla classe successiva e c'erano praticamente quasi tutte le materie, da 1 a 5 in 8 materie, quindi non fu ammessa. Quindi attenzione famiglie, prima di accusare la scuola. Vi lascio con Pino Donaggio, Io che non vivo ma subito. Buona domenica, ce lo dice Antonello Venditti.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

siate veloci e siate contenti. Stamattina mi sembra un po' Don Marco 3. È arrivato il momento di veloci e contenti. Ebbene sì, andate su WhatsApp a un numero che dovreste aver memorizzato, 3312407878. Il più veloce che scrive romantica, oltre naturalmente al nome e la località da dove ci ascolta, riceverà il nostro profumatore inebriante, che è la nostra verdiana, che ormai è dipendente delle poste e telecomunicazioni, perché dall'altra parte che manda pacchetti in continuazione. E vabbè, perché la verdiana, grazie, a proposito, non ti ringrazio mai abbastanza di tutto quello che fai. Va bene, allora 3312407878, veloci e contenti.

fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, sono Leo da Villaricca. Vi voglio fare i complimenti per la vostra radio. Siete eccezionali. Ciao e un abbraccio.
1: Ciao, sono Lia da Caserta. Ascolto Romantica Radio perché la vostra musica è la colonna sonora perfetta delle mie giornate. Riesce sempre a scaldarmi il cuore e a regalare un tocco di poesia anche ai momenti più semplici.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

altro giro di canzoni vi aspetta qui su Romantica Radio. Tra un po' c'è Fred Bongusto con Carissimo Maestro di Padova. Eh sì, è un vero e proprio gioiello di ironia, di conversazione musicale in cui il piacione della musica italiana spiega scherzosamente a un musicista classico come modernizzare la sua opera. E poi perché questo legame con Padova? Dovete sapere che l'esordio ufficiale nei primi anni 60 che lanciò la folgorante carriera di Fred Bongusto avvenne proprio nel celebre caffè Pedrocchi di Padova. Chissà se esiste ancora il caffè Pedrocchi di Padova. Ma ora vi lascio insieme ai Milk & Coffin, Quando incontri l'amore.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

carissimo maestro di Padova. Come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Allora, sono andato a googolare qua e là per cercare il caffè Pedrocchi di Padova. C'è ancora, malgrado siano passati un bel po' di anni. È uno stile inconfondibile questo caffè Pedrocchi. E poi pare che ci sia il caffè alla menta più famoso al mondo. Ebbene, è proprio così, il caffè alla menta. Bah, è tutto da provare. Andiamo quindi a Padova al caffè Pedrocchi, un po' di pubblicità pure per loro stamattina. E non me ne voglia il nostro editore, che sicuramente mi multerà per questo. Intanto vi lascio con i prossimi due pezzi. Sì, ci sono Franco Califano con Una favola d'estate, ma subito Albano e Romina con Aria pura.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Non sarà
2: Ritorna il Festival Mogol Battisti, dal 4 al 6 agosto, nell'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria, Mogol. Presenteranno l'evento Enza Ruggero e Maurizio Casagrande. Per concorrere, www.festivalmogolbattisti.it. Ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Avete già fatto il cambio stagione? E da mo che l'abbiamo fatto, caro Marcolino, qualcuno dirà. Bene, di cambio stagione si parlerà stasera insieme a Roberto, armadi da svuotare, vestiti estivi da ritrovare, profumi di casa, tutta l'estate che entra nelle stanze prima ancora che fuori. Bene, se ne parla stasera insieme a Robertino dalle 21 alle 24 durante il suo spazio. E adesso Luna con Gianni Togni, subito dopo Memo Remigi in Un ragazzo, una ragazza.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Siete su Romantic Radio, queste sono le più belle canzoni d'amore. Infatti tra un po' ascolteremo Mal con Pensiero d'amore, un vecchio pezzo che riesumiamo soltanto noi di Romantica. E per partire invece un motivo di Dori Ghezzi, Il cuore delle donne, un vero inno di rinascita. E nel testo ci sono, cioè, questa frase è importante: il cuore delle donne cambia età, è un albero d'inverno e fiorirà. Beh, celebrano la capacità femminile di resistere alle difficoltà e rinascere in continuazione. È un tema molto vicino alla storia personale dell'artista, segnata 10 anni prima dal drammatico sequestro in Sardegna. Ricorderete questo fatto di cronaca. Ebbene, dopo questo pezzo del 1989 presentato a Sanremo, Dori Ghezzi si ritirò a vita privata. Riascoltiamola.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, non c'è un minuto, non c'è un secondo, non c'è tutto il tempo che vi ascolto. Ciao Franco da Murra.
1: Ciao a tutti di Romantica, io è molto tempo che ascolto questa musica, che adoro tantissimo, musica un po' dei miei tempi, della mia giovinezza, mi fa tanta compagnia. Vorrei salutare tutti, un abbraccio, Anna Maria da Milano.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Caro Lucio dei miei occhi, a dire la verità quella era Luce dei miei occhi, ma sì, c'è Lucio Belmonte con voi fino alle ore 18, tanta bella musica, le sue chiacchiere nel salotto e di Romantica Radio. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno. Gli ultimi due pezzi di oggi: Gianni Morandi, Il mondo di Frutta Candita, e seguire a Christian con Daniela. A domani, ciao!

0: trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ed eccoci puntuali, puntualissimi ad aprire il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Ma buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. L'avete sentito la nostra sigletta? Come poteva mancare anche in questo giovedì 18 di giugno la nostra compagnia, le tre ore di ricreazione tra le tante cose che avete da fare. Anche oggi saremo insieme qua a raccontarvi un po' di curiosità, ma soprattutto ascoltando la nostra bella musica, quella che mettiamo soltanto noi di Romantica Radio. Saluto Marco Tre, grazie, lo ritrovate domani, sempre la stessa ora. Oggi fatemi cominciare anche con un po' di saluti ai miei compagni di viaggio. Se chiamate nella nostra redazione, vi risponde la nostra dottoressa Verdiana Sasso. Mentre vi ricordo che dall'altra parte del vetro c'è sempre Camilla, alla guida della macchina del suono di Romantica Radio. Con questo direi di cominciare immediatamente, che dite? Ascoltiamo Dario Baldamembo con Tu cosa fai stasera e anche Renato e i Profeti con Era bella. Ma tra poco non perdete anche l'appuntamento con la Collection. A tutto swing!

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: La nostra collection A Tutto Swing dà un certo ritmo anche al nostro pomeriggio. Oggi cominciamo con una cosa che riguarda un po' la nostra salute, soprattutto la nostra salute mentale. Molti non sanno che spesso nella vita isolarsi non fa male, perché non sempre isolarsi è una forma di allontanamento, una forma di depressione. Assolutamente no. Ci sono dei casi, dei momenti della vita in cui magari allontanandosi dalla quotidianità si possono ritrovare un po' di cose, quindi sicuramente fa molto bene. A cosa fa bene? Ne parliamo tra poco, perché un articolo che ho qua sotto mano, che ho beccato questa mattina mentre facevo un po' di redazione per il nostro pomeriggio, e ne parliamo tra pochissimo. Però come al solito, se volete intervenire, se avete un'esperienza personale, volete dire la vostra, potete scriverci al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Ascoltiamo anche Little Tony con La spada nel cuore, e finalmente ritornano i Pooh con Stagione di vento.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, il memorandum of understanding per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles la cena con Macron. Marco Rutte conferma che non è prevista una partecipazione della NATO alla missione per garantire la sicurezza della navigazione commerciale nello stretto di Hormuz una volta riaperto. Tensione sempre alta invece tra Ucraina e Russia nonostante l'ottimismo di Trump al G7 con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. La cronaca: proseguono da parte dei carabinieri di Civitella Alfedena all'Aquila le ricerche di Sara e Alicia, 12 e 16 anni, le sorelle scomparse da sabato 6 giugno. Oltre 10 giorni fa l'allontanamento dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, dove sono stati trovati dei bigliettini usati dalle ragazze per comunicare con l'esterno. Il fidanzato della sedicenne avrebbe parlato di un parente che le tiene nascoste in un luogo segreto. Su un sentiero ho trovato un fermaglio che potrebbe appartenere ad una delle due ragazzine. Rogo di Cran Montana, Capodanno, dimessa la 15enne Elsa, ricoverata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino da aprile, dopo 58 giorni in terapia intensiva al centro Grandi Ustionati del CTO del capoluogo piemontese, dove era arrivata alla fine di febbraio in elicottero dopo un primo ricovero a Zurigo. Siamo allo sport, il calcio. Oggi altra giornata intensa ai mondiali, parte il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti, alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. Nella notte, a partire da mezzanotte, Canada, Qatar e alle 3 Messico, Corea del Sud. Ed è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: In questo pomeriggio su Romantica Radio stiamo parlando di quanto a volte faccia bene, ecco, proprio isolarsi, trovare un po' di tempo per sé, un angolino magari della casa, un bel posto che avete a disposizione per cercare un po' di staccare con tutto il resto, perché è molto importante. Non è un sintomo di un disagio fortissimo, però aiuta sicuramente a prevenire un po' di disagi, perché quando ci si isola e quindi si cerca un po' di relax, un po' di tranquillità, si stacca, come si dice, e qui il nostro cervello si rigenera e anche il corpo comincia a rallentare e si allinea proprio con il nostro cervello, quindi una cosa molto importante. Poi soprattutto il nostro cervello non si sovraccarica durante quelle che sono le nostre attività. Molto spesso l'assenza dalle cose ci aiuta anche a risolvere alcuni problemi, quindi pensate quanto è importante ogni tanto isolarsi per cercare in qualche modo di fare tutte queste cose che fanno benissimo. Attenzione non soltanto tanto al nostro cervello, ma anche al nostro corpo, perché poi le cose che pensiamo, che siano positive, negative o che ci affliggono, non fanno male soltanto al nostro cervello, ma anche al nostro fisico. E quindi ogni tanto isolarsi fa bene, però attenzione, isolarsi sì, ma non rinunciate alle cose che vi fanno stare bene, come per esempio la musica. E quindi ascoltiamo E tu di Claudio Baglioni e subito i Vazzanicchi con Non pensare a me.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Non sarà un'avventura.
2: Ritorna il Festival Mogol Battisti dal 4 al 6 agosto nell'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Enza Ruggero e Maurizio Casagrande. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Ingresso libero. Ti aspettiamo.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono Maria Luisa, ti ascolto tutti i giorni, sei fantastica. Ciao a tutti.
1: Ciao Romantica Radio, grazie per la bella compagnia. Un abbraccio forte, Rossella da Napoli. Ciao.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Abbiamo parlato poc'anzi di quanto sia importante ogni tanto isolarsi per cercare di resettare un po' il nostro cervello. Arriva anche qualcuno dei vostri messaggi al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Ringrazio e cito il nostro amico Alberto che scrive da Napoli. Dice però spesso se uno si isola poi non gli fa tanto bene. Hai perfettamente ragione, noi parlavamo di diciamo così poche occasioni. Non è che ogni qualvolta che uno deve risolvere qualcosa si deve isolare, anzi la socialità è fondamentale nella vita di ciascuno di noi. Però c'è un'altra curiosità legata a questa notizia, perché si racconta di un denominatore comune che hanno un po' tutte le persone che spesso, per esempio, amano molto restare a casa. Non dico per non incontrare gli altri, ma amano stare un po' nella loro zona di comfort. Qual è questo denominatore comune? Secondo questa ricerca sarebbe l'alta sensibilità. Le persone che amano stare spesso a casa sono persone più sensibili. Non lo dico io, ma lo dice questo articolo fatto da persone esperte in questo campo. Vi ripeto, se volete intervenire fatelo sempre con il nostro numero del WhatsApp. Adesso ascoltiamo Fabio Concato con Tornando a casa, i Collage con Zingara nel cuore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ma ancora buon giovedì pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Anche oggi siamo alla pausa caffè e io vi ricordo che domani, siccome è venerdì, ritorna l'appuntamento con Senti chi ci ascolta. Noi ascoltiamo chi ci ascolta e quindi tra le 17 e le 18, come ogni settimana, noi ospitiamo uno di voi. Se volete diventare protagonisti, lo ripeto ogni settimana, basta soltanto prenotarsi al nostro numero del WhatsApp scrivendo al 331 240 7878, esprimendo la vostra volontà di voler diventare protagonista proprio di questo spazio. Ripeto, Senti chi ci ascolta, quindi domani ritorna. Se volete prenotarvi, fatelo subito, altrimenti dimenticate. Che bello, vedo che sta per arrivare George Benson con In Your Eyes e ascoltiamo anche Umberto Balsamo, L'angelo azzurro.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Le canzoni che ami, i ricordi più belli. Solo su Romantica.

Prendiamo qualche secondo per parlare, oltre che di musica, anche di cinema, in questo caso legato proprio alla musica, perché il caso cinematografico di quest'anno possiamo dire che è stato il film Michael, che ha raccontato una parte della vita di Michael Jackson. Perché lo dico? Siete andati a vederlo al cinema? Vi è piaciuto? E allora dovete sapere che proprio in questi giorni i produttori e il regista di questa pellicola hanno promesso un'altra puntata della storia di Michael Jackson, tanto è vero che chi è andato al cinema ha fatto caso che alla fine, ecco, compariva un po' questo senso della continuità, no? Qualcosa di sospeso che si doveva riprendere. Per cui aspettiamo ancora qualche anno per scoprire ancora con gli occhi di questo regista come è stata la vita di Michael Jackson, quindi raccontata a modo loro, anche perché ci sono una serie di polemiche che hanno acceso molto il dibattito in questi mesi proprio a proposito di questo film. Torniamo ad ascoltare una perla di Adriano Celentano, si intitola Svalutation e si parte con Sogno della Galleria, naturalmente di Franco Simone.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: In questo pomeriggio, non appena abbiamo parlato del film Michael di Michael Jackson, sono arrivati un po' di messaggi. Il nostro numero del WhatsApp al 331-2407-878 che mi raccontano che si sono molto ma molto emozionati nel vedere questa pellicola. Devo dire la verità, anch'io, quindi mi sono concentrato più nel racconto del personaggio di Michael Jackson piuttosto che sulle polemiche che poi ci sono sulla sua vita e soprattutto su quello che secondo alcuni non è stato raccontato. Ma a proposito di cose da raccontare, tra poco torna anche la nostra rubrica La mia banda suona il rock. Si parla delle band italiane e internazionali che hanno fatto la storia della musica. E oggi una band super, un super gruppo. Parliamo degli U2, ma prima ascoltiamo Patti Pravo con Sentimento e anche Zucchero con Puro Amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
5: Ci spostiamo in Irlanda negli anni 70 per parlare degli U2, una delle rock band più influenti al mondo. Nel 1976 il batterista Larry Mullen Jr. affisse un annuncio nella bacheca della Mount Temple School di Dublino, cercando musicisti per una nuova band. Risposero Paul Hewson, Bono, David Evans, The Edge, Adam Clayton e altri. Il gruppo si stabilizzò da allora con i quattro membri attuali: Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Dopo vari nomi, feedback, hype, scelsero U2 nel 1978, suggerito da Steve Averill, ispirandosi agli aerei spia americani. Da subito si distinsero per un sound molto identificativo, i testi impegnati socialmente e le spettacolari esibizioni dal vivo. Nel 1980 pubblicarono l'album di debutto Boy, seguito da October e War, quest'ultimo contenente la celebre hit Sunday Bloody Sunday.

0: Unforgettable Fire iniziarono a collaborare con Brian Eno e Daniel Lanois, definendo un sound più atmosferico, fino ad arrivare al 1987, l'anno di The Joshua Tree, un album che li consacra superstar globali, vincitore di Grammy e ricco di successi come With or Without You e Where the Streets Have No Name. Nel 1991 Acton Baby segna una svolta radicale, introducendo suoni industriali e dance, consolidando la loro capacità di evolversi. Tra gli anni 90 e 2000 gli U2 hanno rivoluzionato gli spettacoli dal vivo, con tour imponenti, ma anche attività sociali di grande rilievo. In particolare Bono si è distinto come attivista per i diritti umani e la lotta alla povertà, diventando una figura pubblica di rilievo internazionale. Gli U2 continuano a pubblicare musica e a fare tour, mantenendo un posto di primo piano nella storia del rock.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sono Alessandro di Bologna, ma vi sto parlando da Medjugorje. E anche qui si prende la vostra radio, che è una meraviglia. Meno male che ci siete voi. Un abbraccio a tutti.
1: Romantica, delle canzoni avevo proprio dimenticato l'esistenza. Sono bellissime e voi siete fantastici. Grazie, ancora grazie per quello che ci regalate. Buona giornata a tutti e anche a tutti gli ascoltatori.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: E ci siamo con grande piacere ogni giorno, siamo all'appuntamento con i saluti che dobbiamo fare, quelli che sono i nostri ascoltatori più interattivi. Mi trasferisco così nella città di Napoli, voglio salutare e ringraziare la nostra amica Stefania che ci scrive sempre e oggi scrive una cosa molto importante, dice: con l'arrivo dell'estate, sempre più delle vacanze, aumentano sempre più i turisti a Napoli. Devo dire che per una parte della città è sicuramente una cosa importantissima il fatto che arrivi sempre più turisti, perché è un attestato di stima proprio nei confronti non soltanto della città ma anche del popolo napoletano. D'altra parte però bisogna anche dire che sono talmente tanti che a volte è anche difficile un po' gestirli per quanto riguarda i servizi proprio di una metropoli come la città di Napoli. Però Stefania, suppongo, lo dica anche con un pizzico di orgoglio per quanto riguarda Napoli, perché quando ci sono tanti turisti, come dicevo prima, è un attestato di stima. Se vi va di scriverci, fatelo sempre. Vi ricordo il nostro numero del WhatsApp, il 331 240 7878. Da solo ascoltiamo Wes con Ti ho inventata io, senza Dorighezzi, e subito Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

E allora ci siete? Avete ascoltato bene la nostra sigletta? E allora siamo arrivati all'appuntamento con Veloci e Contenti, che vi dà l'opportunità, come sapete, di poter ricevere a casa vostra il nostro profumatore per auto di Romantica Radio, che a parte profumare l'ambiente della vostra automobile porta anche fortuna, me ne sono accorto qualche giorno fa, non appena l'ho messo anch'io nella mia automobile. E allora cosa dovete fare? Molto semplice, dovete inviare un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878, scrivere la parola romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto pian piano, mandate un messaggio al 331 240 7878, scrivendo romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo o la prima che arriva si aggiudica il nostro profumatore per auto. Siete veloci, ma diventerete anche contenti.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump attacca gli sciocchi che hanno affermato che l'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente non sia abbastanza duro con l'Iran. Sono invidiosi, cattivi o stupidi, ha detto il tycoon. Torna intanto la tensione tra Stati Uniti e NATO. Il segretario della difesa americano Hegseth ha chiesto di nuovo un'alleanza 3.0, mettendo nel mirino i paesi che non spendono per la difesa e criticando quelli europei che hanno negato l'uso delle basi agli Stati Uniti durante la guerra nel Golfo. È un discorso la replica di Bruxelles. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzake. Il vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. Il sondaggio YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi registra il sorpasso del partito di Vannacci al 5,9% su quello di Salvini al 5,8%, mentre Fratelli d'Italia resta primo partito con il 27,8%. In crescita il PD al 22,2%, seguono Forza Italia e AVS, mentre il calo maggiore è del Movimento 5 Stelle dell'1,4%. Il 55% degli italiani esprime un giudizio negativo sul governo Meloni, mentre il 35% ne dà uno positivo. Arte in chiusura, un progetto nato da una follia che sa d'amore. Il rilancio di una villa nobiliare in decadenza attraverso l'arte e la creatività, con uno sguardo sul Golfo di Napoli, nell'unico punto dell'isola dove alba e tramonto si salutano ogni giorno. Nasce a Capri il secondo Iago Museum, l'esposizione permanente dello scultore ciociaro, che bissa così l'esperienza nata 3 anni fa a Napoli, nel cuore del rione Sanità. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Sono sicuro, come tutti i giorni a quest'ora, molti dei nostri amici che ci ascoltano sono alle prese con il traffico, con l'ora di punta. Devo darvi qualche cosa bella da cui pensare, di modo da alleviare anche lo stress, no? Da traffico. E allora, voglio farvi pensare a una cosa bellissima che riguarda le vacanze, magari un posto che potreste visitare, anzi vi consiglio proprio di visitare, perché è fantastico. Parliamo di borghi italiani, ce n'è uno in Campania che è ai primissimi posti, che è un borgo incastonato tra le montagne e il mare. Parlo della bellissima Trani. Quanti di voi la conoscono? Sicuramente in tanti, anche per la fama, ma dovete assolutamente visitarla. Sapete che si trova sulla costiera amalfitana, qualche metro proprio prima di Amalfi, ed è un posto veramente bellissimo, fantastico, quasi magico. Quindi se state pensando a una bella cosa, pensate alla città di Trani. Con questo torniamo alla nostra musica, quella romantica. Ascoltiamo Marino Barreto Junior con Arrivederci, ma subito Raff con Due.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Io ascolto Romantica Radio perché sono un vecchio romantico, mi piacciono i pezzi che passano in rete, perché il canale digitale 788 è sempre nitido. Ciao da Emilio, da Portici, Napoli.
1: Ciao Romantica, vi ascolto perché la vostra musica è melodia per le mie orecchie. Con le vostre canzoni mi riportate indietro nel tempo, creandomi forti, forti emozioni. Vi saluto. Biagio da Montesano sulla Marcellana, provincia di Salerno.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E caspita come passa il tempo in maniera veloce quando siamo insieme, eh? Tra una curiosità e una bella canzone, le nostre belle tre ore di ricreazione ogni pomeriggio tra le 15 e le 18 su Romantica Radio. Anche per questo giovedì 18 di giugno l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per terminare, però comincia, caspita, la grande serata di Romantica, eh? Pensate al tramonto con la voce di Alessandra che sarà con voi fino alle 21, poi a continuare fino a mezzanotte anche la voce di Roberto. Domani è venerdì, super puntata, si riparte sempre dalle 15. Devo sempre ringraziarvi per tutti i messaggi che ci inviate, per la vostra partecipazione, per il vostro affetto, per l'ascolto, insomma veramente grazie per tutto. Ci sentiamo domani con me e vi lascio con la bottega dell'arte, l'avventura e subito gli Homo Sapiens, Acapulco, Messico.

Ma che meraviglia essere con voi anche questa sera qui su Romantica Radio. Benvenuti amici cari, io sono Alessandra Riccetti. Ho intenzione anche oggi di tenervi compagnia fino alle 21. Mi auguro che questa sia stata una bella giornata per voi. Noi cercheremo di migliorarvi le prossime tre ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche, i tanti appuntamenti da vivere insieme qui su Romantica. Qualcuno di voi si porterà a casa anche un gadget, quindi state con noi, c'è sempre un motivo per ascoltare Romantica. Ringrazio il nostro Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15 con la sua simpatia qui su Romantica. Allora, pronti per partire per questo viaggio musicale? Riascolteremo tra poco Alan Sorrenti con Non so che darei. Subito inizio col botto anche stasera, i Player, Baby Come Back. Buona serata, benvenuti sulla vostra Romantica Radio.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai, vai, vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Non sarà un'avventura.
3: Ritorna il Festival Mogol Battisti dal 4 al 6 agosto nell'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Enza Ruggero e Maurizio Casagrande. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Ingresso libero. Ti aspettiamo.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

iniziata questa giornata. Come state, amici miei? Siete stanchi? Avete lavorato tantissimo? Oppure qualcuno starà ancora lavorando? C'è chi invece starà già preparando la cena, qualcuno si starà rilassando, qualcuno sarà in auto, starà tornando a casa. Insomma, anche quest'oggi raccontatemi tutto di voi, fatevi conoscere meglio attraverso i vostri messaggi. Io vi aspetto con grande curiosità e grande affetto al 331-240-7878 per i vostri WhatsApp, oppure se volete potete scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it e in mail cerco di rispondere a tutti. Naturalmente dovete avere un po' di pazienza, ma insomma risponderemo sicuramente a tutti. Buona serata amici miei, vi aspetto. Intanto vi regalo Roberto Vecchioni con Per amore mio e i Nuovi Angeli, Donna Felicità.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti, benvenuti, lo dico a voi che siete arrivati adesso, non solo musica con la vostra romantica ma anche rubriche. E tra poco scopriremo un'altra puntata della mia banda Suona il Rock, rubrica che si occupa dei gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica. Infatti questa sera, pensate, parleremo dei Depeche Mode. Tutto questo succederà tra poco qui su Romantica, subito invece torna protagonista la musica di Romantica che è quella che vi fa sognare, vi fa tornare indietro nel tempo e magari vi fa tornare alla mente bei ricordi. Tra poco Loredana Bertè con Meglio Libera e subito una canzone del 1971 che è un manifesto di romanticismo ostinato. L'autore rivendica la bellezza dei gesti semplici, un fiore, due colombe che si baciano, in un mondo che corre e cambia troppo in fretta. Riascoltiamo Pino Donaggio con L'ultimo romantico.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
3: Nel 1980 nasce uno dei gruppi più iconici nell'ambito dell'elettronica pop, i Depeche Mode. Formatisi a Basildon da Dave Gunn, Martin Gore, Andy Fletcher, inizialmente Vince Clark, agli esordi avevano il nome di Composition of Sound, presto però cambiato in Depeche Mode da una rivista francese. Dopo il debutto pop Speak and Spell, Alan Wilder si unisce al gruppo e il sound vira verso sonorità cupe e introspettive. Nel 1990 l'album Violator li consacra globalmente grazie a successi mondiali come Enjoy the Silence e Personal Jesus.

0: Nel 93 segue il successo di Songs of Faith and Devotion, ma questo è un periodo segnato da forti tensioni, anche per gli abusi di droghe, specialmente per il cantante Dave Gunn, e dall'abbandono di Alan Wilder nel 1995. Superata la crisi, la band continua a produrre album di successo, evolvendo il proprio stile tra rock ed elettronica. Nonostante la scomparsa di Andy Fletcher nel 2022, Gunn e Gore hanno continuato il loro percorso, dimostrando una notevole longevità artistica.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao amici di Romantica Radio, volevo fare un grandissimo augurio a tutti voi della radio. Siete sempre quella presenza leggera ma molto speciale che accende le giornate e fa bene al cuore e fateci sempre sognare. Ciao, Tobia, dottore del Greco.
1: Ciao Romantica Radio, le vostre onde sono rilassanti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Questa è l'ora giusta per consumare un aperitivo, ascoltare la musica che ci piace di più, magari canticchiare qualche canzone. Quindi buon relax con Romantica, amici cari. E poco fa abbiamo riascoltato una puntata della mia banda Suona il Rock, rubrica che vi ricordo tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare, potete ritrovarne tutte le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. E trovatela come scusa per venire ad ascoltare la mia banda Suona il Rock sul nostro sito, ma anche scoprire tante altre cose. Trovate tanti podcast e poi trovate una sezione shop online dove si possono vedere e se si vuole anche acquistare tutti i gadget di Romantica. Quindi vi aspetto anche lì e vi auguro buona serata con Julio Iglesias, tra poco con Quella di Sempre e subito un brano del 1982 che vinse il Festival Bar. Riesco Ascoltiamo Ron con A.

Hai negli occhi e nel cuore, ma io ti ricordo vestita di sole e di luce per me. Quali braccia ti hanno stretto, con chi sei stata a letto, non voglio sapere.

mondo ti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre.

0: sempre la mia fortuna è.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Siamo intorno alle 19, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Buona serata ad Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Un abbraccio deve arrivare a Marta che è a Montemerano in Maremma, ci scrive che sta preparando la cena e che la musica di Romantica le fa compagnia. Ciao cara, un bacione, buona serata. E poi saluto Giuseppe da Morano Calabro in provincia di Cosenza, è in pausa dal turno e dice che le nostre canzoni gli rimettono in moto l'anima. Insomma, carissimo, immagino che tu stia facendo un turno lungo di lavoro e ci piace farti compagnia con la nostra musica. Un bacione e buona serata anche a Elena di Brunate, che è in provincia di Como. Lei sta rientrando a casa e ci scrive che Romantica è la sua colonna sonora preferita al tramonto. Ma grazie cara, un bacione, un abbraccio a te e buona serata con i Limousine, che tra poco riascolteremo con Camminerò Solo. Subito Luciano Rossi, senza

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. Info@romanticaradio.it

www.roma.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Questa è la serata di Romantica Radio e adesso vi dirò qualcosa che vi stupirà. Gli scienziati del MIT hanno sviluppato un sistema capace di tradurre la voce degli animali. Eh sì, avete capito bene, decifrando suoni e segnali che finora ci erano completamente sconosciuti. L'obiettivo è capire meglio emozioni, richieste e comportamenti di specie diverse, dal canto delle balene ai richiami degli uccelli. Una rivoluzione che potrebbe cambiare il nostro rapporto con il mondo animale, forse un giorno permetterci davvero di parlare, di comunicare con loro. Anche se io dico, chi ama il proprio gatto, il proprio cane, sicuramente ha già trovato un modo per poterci comunicare. Va bene amici, buona serata con Romantica, tra poco riascolteremo Le ciliegie amare con Dormire con te, subito Fiorella Mannoia, Caffè.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Ora di cena sempre più vicina, comincio a dirvi buon appetito fin da adesso e vi racconto qualcosa di sorprendente questa sera. In Olanda è stato inaugurato il primo parco fotovoltaico galleggiante che si muove da solo. Eh sì, avete capito bene, i pannelli seguono il sole ruotando come girasoli, aumentando la produzione di energia del 20%. L'idea è sfruttare laghi artificiali e bacini industriali senza consumare nuovo suolo. Un progetto che potrebbe diventare un modello europeo. Energia pulita, zero impatto visivo e tanta innovazione. Chissà che presto non arrivi anche in Italia. Noi ci speriamo. Va bene, buona serata con Romantica. Tra poco riascolteremo Nicola Di Bari con Eternamente. Subito i Nomadi, crescerà.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Se un giorno resterai senza di me, allora forse capirai.

0: Salve Giacomo da Firenze, complimenti per la trasmissione, per me fa sentire l'anima su con un dito vicino al cielo. Ciao ciao!
1: Ciao romantica, sono Rosaria da Casaggiove e vi ascolto perché fate sognare, amare, volare, siete grandi. Ciao romantica!
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Quello con veloci e contenti, vi vogliamo tutti veloci e contenti, amici. E allora fermatevi un attimo, dateci retta, inviate immediatamente un WhatsApp al 331-240-7878 con scritto romantica, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Il più veloce che lo farà riceverà a casa il nostro profumatore firmato romantica. E allora vi aspettate, prendete il telefono, inviate un WhatsApp con scritto romantica, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate al 331-240-7878. Il più veloce si porterà a casa il nostro profumatore firmato romantica, adattissimo per la vostra auto. E allora vi aspetto, amici romantici.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Non sarà
2: Ritorna il Festival Mogol Battisti, dal 4 al 6 agosto, nell'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria, Mogol. Presenteranno l'evento Enza Ruggero e Maurizio Casagrande. Per concorrere, www.festivalmogolbattisti.it. Ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Mi piaci!
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ma grazie, grazie, grazie amici, siete in tanti anche questa sera ad aver deciso di scriverci e noi non possiamo che dirvi grazie, siete speciali ascoltatori di Romantica, vi voglio bene. E un saluto deve arrivare a Sara di Trevignano Romano sul lago di Bracciano, ci scrive che sta tornando dal lavoro e ascolta le nostre canzoni con grande piacere. Grazie cara, un bacione, buona serata a te. E poi un abbraccio forte deve arrivare a Mimmo di Cisternino, i Fornelli, e dice che con Romantica la cena gli viene sempre meglio, ma io lo dico da sempre, grazie Mimmo di aver confermato questa mia idea, un bacione. E poi buona serata a Luca da Orta San Giulio sul lago d'Orta, sta facendo una passeggiata serale e ci manda un messaggio davvero bellissimo, dice: la vostra musica è la mia calma dopo il caos. Ma che poeta Luca, complimenti, un bacione, buona serata. E per voi stanno per arrivare belle canzoni, Nino Buonocore con Notte Chiara e Dionne Warwick, Do You Know the Way to San Cosette.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Questa è la serata di Romantica Radio e non solo musica con noi, ma anche tante cose da raccontarvi. Ad esempio, sentite questa, un team europeo ha appena presentato il primo sensore in grado di annusare le malattie. Eh sì, avete capito bene, funziona come un naso elettronico, analizza l'aria che espiriamo e riconosce in pochi secondi molecole spia legate a infezioni, diabete o problemi respiratori. L'obiettivo è arrivare a diagnosi rapide, non invasive e utilizzabili ovunque, dagli ospedali alle farmacie. Una piccola rivoluzione sarebbe che potrebbe cambiare la medicina quotidiana e noi ci speriamo davvero. Va bene, amici, adesso invece torniamo alla musica, quella da ascoltare, quella che ci fa sognare. Tra poco Riccardo Fogli con Io ti porto via. Subito i Camaleonti, i Dick Dick e Maurizio Vandelli, insieme per Come passa il tempo.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Ricci fino alle 21 e poi come ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 21 in poi arriverà il nostro Roberto Malvagia. Di cosa ci parlerà questa sera? Il cambio di stagione, armadi da svuotare, vestiti estivi da ritrovare, profumi di casa e tutta l'estate che entra nelle stanze prima ancora che fuori. Quindi di questo parlerà, del cambio di stagione, il nostro Roberto Malvagia questa sera qui su Romantica Radio. Di un motivo in più per rimanere con noi. Buona serata amici con Valerio Liboni che tra poco riascolteremo con Anna ti prego. Subito invece un grandissimo successo firmato da Sandro Giacobbe, Signora Mia.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: romantica, vi ascolto perché siete originali e la vostra musica è unica. Un piacere per le orecchie.
1: Romantica Radio, sei la linfa della mia vita. Un saluto a tutti i romantici come me. Enzo da Pagani.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica,

ci stiamo avvicinando alle 21 e per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Amici, grazie, grazie per essere stati con noi, grazie per i tanti messaggi che ci inviate ogni giorno, vi voglio bene, ascoltatori di Romantica, ci dite sempre cose meravigliose su Romantica Radio, sulla nostra musica, insomma non finirò mai di dirvi grazie. Naturalmente noi ci risentiamo domani sempre alle 18, sempre qui su Romantica Radio, però insomma anche stasera non vi lascio soli, due canzoni e poi con voi Roberto Malvagia. Ringrazio anche la nostra Camilla che anche oggi ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Riascolteremo tra poco Marcella Bella con Nell'aria e subito Lucio Battisti, il nostro caro angelo. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Si apre la sera con Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, benvenuti. Questa sera parleremo del cambio di stagione, di quell'appuntamento che nelle case italiane non è mai stato soltanto una faccenda pratica: aprire l'armadio, piegare i maglioni, mettere via cappotti e sciarpe, ritrovare camicie leggere, abiti estivi, sandali, costumi, lenzuola più fresche. Significa anche accorgersi che il tempo sta cambiando davvero. Una stagione esce di scena, un'altra comincia a entrare proprio nei cassetti, nell'odore delle stanze, nel modo in cui ci prepariamo a vivere. E in quel passaggio quasi sempre affiorano ricordi: un biglietto dimenticato nella tasca di una giacca, una camicia che sa ancora di una sera importante, un vestito che racconta un'estate, una maglia che oramai non si mette più ma non si riesce nemmeno a buttare. Allora, se volete raccontarmi il vostro cambio di stagione del cuore, scrivetemi 331 240 78 78 oppure una mail, se vi va, a roberto@romanticaradio.it.

Il cambio stagione per molti di noi ha sempre avuto un qualcosa, diciamo, di molto più profondo, di un semplice riordino, no? Non era soltanto spostare i vestiti da una parte all'altra, era un gesto quasi rituale, spesso affidato alle madri, alle nonne, alle mani abituate un po' a piegare bene, a profumare i cassetti con la lavanda oppure con la naftalina, a proteggere i vestiti invernali dentro custodie leggere, a preparare, no? La casa a un'altra, diciamo, a un'altra stagione. Mettere via un cappotto significava anche chiudere una stagione di pioggia, di buio, di rientri con la sciarpa stretta al collo, tirare fuori i vestiti estivi invece significa prepararsi alla pelle più scoperta, diciamo, alle giornate lunghe, alle finestre aperte, alle vacanze immaginate, ai primi weekend, no, fuori porta. Da una parte il passato recentissimo da riporre e dall'altra il futuro vicino da accogliere. Forse anche per questo il cambio stagione ci resta così impresso, perché non parla soltanto di tessuti, parla di paesaggi, di come cambiano ritmo, odori, abitudini e, perché no, anche umore.

I primi messaggi di questa sera al 331-240-7878. Mi ha scritto Benedetta da Taranto: per me il cambio stagione era mia madre che apriva tutto, faceva aria nelle stanze e decideva che l'estate era ufficialmente entrata in casa. Saluto anche Donatella da Torino: io ricordo il profumo dei cassetti quando uscivano le magliette leggere, mi sembrava che da lì cominciasse, dice, la libertà. Poi Camilla da Benevento: ogni anno trovavo in una tasca qualcosa che mi riportava indietro, uno scontrino, un fogliettino, un numero di telefono, ecco. Ed è forse proprio questo, diciamo, il punto della nostra serata. Ogni cambio stagione ci rimette davanti non soltanto a ciò che indossiamo, ma anche a ciò che siamo stati, e a volte con tenerezza, a volte con un po' di malinconia, un vestito troppo stretto, magari una giacca che non portiamo più, un foulard che sa ancora di una persona, magari, o di un periodo, diciamo così, preciso della vita. Continuate a scrivermi. Questa sera davvero ogni vostro ricordo sta trasformando un gesto domestico, in una piccola autobiografia collettiva.

0: natt.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

La cosa più affascinante del cambio stagione è che ci obbliga almeno per un po' a guardarci dentro. Non possiamo aprire un armadio e cambiare tutto senza fare i conti anche con il tempo passato. Ci sono abiti che ci stanno ancora bene, altri che non ci rappresentano più, altri ancora che teniamo soltanto perché raccontano qualcosa che non vogliamo perdere. E questa, diciamo, selezione, in fondo parla di noi molto più di quanto immaginiamo. C'è chi affronta il cambio stagione con entusiasmo, c'è chi lo rimanda finché può, perché mette anche un po' di inquietudine vedere il tempo, no? Depositato, diciamo così, nei tessuti, nei ricordi, c'è chi butta via tutto con decisione. Forse il vero di questi gesti sta proprio nella loro normalità apparente, diciamo così, perché la casa quando cambia stagione cambia davvero. E poi ci siamo noi, ecco, entrano colori più chiari durante l'estate, abiti più leggeri, odori diversi, una luce proprio diversa nelle stanze. L'estate prima ancora di arrivare fuori, si annuncia così, in un cassetto aperto che sa magari proprio di primavera estate, in un cappotto riposto, in un lenzuolo più fresco tirato fuori proprio dal fondo dell'armadio. E questo ci fa vivere probabilmente la stagione più bella dell'anno.

La sera di Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi, continuò a parlare proprio di armadi, di scatole, di vestiti invernali da riporre, di quelli leggeri che tornano a farci compagnia, ma soprattutto di quel cambiamento quasi silenzioso che entra in casa prima ancora che arrivi il vero caldo, perché il cambio stagione non riguarda soltanto la praticità, riguarda proprio il modo in cui ci prepariamo a vivere, ecco, la stagione dell'estate, a dormire con le lenzuola più fresche, a sentire proprio il ventilatore che ricompare da un ripostiglio, lasciare una finestra aperta un po' più a lungo, scegliere abiti che raccontano una stagione più libera. Tra poco torneremo proprio lì, nei cassetti, negli armadi, nei capi ritrovati, anche nei ricordi che ricadono addosso, è proprio così, perché qualche volta una stagione non comincia con il calendario, comincia nel momento in cui cambiamo il posto delle cose e loro probabilmente cambiano proprio il tono della nostra casa. Rimanete con noi.

Questa è la sera di Romantica Radio Dentro, una serata che sa di legno, di armadi aperti, di cassetti svuotati, di maglioni piegati, di quelle prime camicie leggere che appena riappaiono fanno sentire l'estate molto più vicina. Forse siete ancora magari in macchina oppure magari a casa. Questa sera parliamo proprio del cambio di stagione, però in fondo stiamo parlando anche del rapporto tra la casa e il tempo, perché le stagioni non cambiano soltanto fuori, cambiano dentro, cambiano nei gesti con cui prepariamo gli spazi, nei vestiti che decidiamo di tenere o magari lasciare andare. Se volete raccontarmi il capo che dice subito estate, ecco, o quello che ogni anno rimettete via con un piccolo dispiacere, tramite WhatsApp scrivetemi 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

C'è anche un aspetto molto tenero nel cambio stagione, il fatto che ci costringa proprio a ritrovare cose che non ne vedevamo da mesi, un foulard dimenticato, un biglietto in una tasca, un costume che ci fa pensare a una spiaggia, a una vacanza, a una persona, un abito che non mettiamo più ma che non riusciamo a regalare. E in quelle piccole scoperte c'è quasi sempre, diciamo, una piccola scossa, come se un pezzo di tempo tornasse tra le mani e chiedesse ancora un attimo di attenzione. E poi ci sono le differenze tra ieri e di oggi. Una volta il cambio di stagione aveva tempi più lenti, c'erano i sacchetti profumati, le custodie, la naftalina. Oggi ci sono i sacchi sottovuoto, gli armadi più pratici, i cambi rapidi, perché gli armadi di una volta non custodivano solo capi, custodivano età della vita, ecco. E nel cambio stagione si riapriva anche quello, non soltanto il reparto estate o inverno, ma proprio la memoria di chi eravamo in certi mesi, in certi estati, in certi inverni che sembravano davvero non finire mai.

Ci stanno arrivando altri messaggi al 331 240 78 78. Questa sera state raccontando un cambio di stagione che somiglia molto a una piccola mappa della vostra casa. Mi ha scritto Germana da Firenze: mia madre infilava sempre la lavanda nei cassetti e ancora oggi quando sento quell'odore mi sembra che l'estate stia entrando. Voglio salutare Giovanni da Palermo: il capo più difficile da rimettere via per me è sempre il maglione che ho portato di più, anche se chiudesse una parte di me. Un saluto lo voglio fare a Maria Teresa da Roma: il bello era tirare fuori vestiti leggeri, e sentire che le giornate potevano allungarsi. Continuate a scrivermi, perché questa sera ogni vostro messaggio sembra aggiungere un cassetto, un profumo e una memoria a questa casa italiana che stiamo vivendo insieme proprio con l'arrivo dell'estate.

Tra tanti saluti, questa mail di Beatrice da Bologna. Penso che il cambio stagione ci tocchi così tanto perché non riguarda soltanto i vestiti, riguarda il fatto che il tempo passa e noi ce ne accorgiamo toccandolo. Toccando un cappotto, una camicia, un vestito, non tocchiamo soltanto un tessuto, tocchiamo il tempo, tocchiamo una stagione vissuta, un'abitudine, ecco, una versione di noi che magari non è più identica a quella di qualche mese fa. E questo rende un gesto magari apparentemente semplice molto più emotivo di quanto sembri.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica. Roberto Malvagia con voi. Lì proveremo proprio a capire se il cambio stagione sia soltanto un dovere, un gesto pratico, una piccola incombenza noiosa che ogni anno torna puntualmente, oppure se in fondo non sia anche uno dei modi più delicati con cui ci prepariamo ad accogliere una parte, ecco, dell'estate in questo caso. Perché riporre un cappotto, una sciarpa, una giacca pesante non significa soltanto fare spazio, significa anche salutare un inverno con tutto quello che si è portato dietro. Allo stesso modo tirare fuori un abito leggero, no? Una camicia, un costume, dei sandali, delle lenzuole estive fuori vuol dire ammettere che qualcosa sta tornando. La luce, diciamo, le giornate lunghe, l'aria aperta, i progetti di fine settimana e perché no anche il bisogno di sentirsi meno chiusi.

Abbiamo superato le 23, queste ore in cui le case si fanno più silenziose, i ricordi si fanno più nitidi, certe immagini proprio del passato sembrano rientrare con una dolcezza tutta particolare. E allora questa sera stiamo parlando del cambio di stagione, ma in fondo stiamo parlando di un piccolo gesto che ogni anno ci rimette in relazione con il tempo. Perché ieri come oggi, quando cambiamo il posto ai vestiti, ecco, stiamo anche cambiando il tono della casa e in parte anche il nostro umore, il nostro tempo, il nostro tono. Se volete ancora scrivermi 331-240-7878 oppure una mail al mio indirizzo roberto@romanticaradio.it. Raccontatemi quale vestito più di tutti per voi dice subito estate o quale capo invece rimettete via ogni anno, magari con un po' di nostalgia.

Alla fine forse il cambio stagione ci resta dentro, perché è un gesto che tiene insieme ordine e sentimento. Sembra pratico, ma non lo è mai del tutto. Dietro ogni capo piegato, ogni scatola riempita, ogni cassetto svuotato, ci sono estati passati, inverni finiti, versioni di noi che si riaffacciano, ecco, per un istante mentre scegliamo cosa tenere, cosa riporre. Ieri probabilmente questo rituale era più lento, più fisico, più impregnato di odori, di cura. C'erano le mani del

delle madri, delle nonne. Forse il cambio stagione ci insegna una cosa molto semplice e molto importante: non tutto ciò che si ripone viene davvero dimenticato. E quando una casa, ecco, si prepara a una nuova stagione, ci ricorda che anche noi in fondo siamo fatti per attraversare proprio questi cambiamenti, senza perdere tutto quello che siamo stati.

Altri messaggi in questa nottata. Paola da Roma: mi manca la lentezza con cui mia madre faceva il cambio stagione, sembrava che parlasse con ogni vestito. Voglio salutare anche Matteo da Benevento: per me l'estate iniziava davvero solo quando uscivano i completi leggeri e sparivano le giacche pesanti. Saluto anche Francesca da Genova che mi ha detto: forse gli armadi ci commuovono perché custodiscono versioni di noi che non vogliamo perdere del tutto. Perché forse è così, perché in fondo, diciamo, nei vestiti che mettiamo via resta qualcosa di ciò che siamo stati, e in quelli che tiriamo fuori c'è sempre una promessa, anche piccola, della nuova stagione che sta arrivando. Tra poco Romantica Night, ci sarà Alex Poli dalla mezzanotte in poi. Ecco, volevo ricordarvelo, vi accompagnerà con melodie esclusive, con poesie e bellissime narrazioni.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

0: romantica. Le emozioni che arrivano al cuore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Siamo in prossimità della mezzanotte da Roberto Malvagia davvero tutto arrivati fin qui. Ci rendiamo conto che questa sera non abbiamo parlato soltanto di armadi, di cassetti, di cappotti da riporre, abbiamo parlato di stagioni, di quella parte della vita che cambia piano piano, quasi mai senza annunciarlo, ma poi a un certo punto ecco ci chiede di fare spazio, anche fisico, di lasciare andare qualcosa, di accogliere qualcosa di nuovo, proprio di capire che il tempo non passa soltanto sul calendario, ma anche sugli odori, sui gesti, sulle abitudini. Grazie davvero per tutti i messaggi che ci sono arrivati, per la vostra sincerità con cui avete proprio trasformato un tema apparentemente semplice, però è una vera mappa affettiva, no, delle nostre case italiane. Vi lascio con Romantica Night, dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Sarà una notte fatta di melodie, di poesie, di narrazioni che sanno stare davvero accanto alle emozioni senza mai appesantirle. Alex Poli tra poco. Ci ritroveremo domani sera alle 21 qui su Romantica Radio.

0: Da qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
2: Romantica Night, di notte.

0: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi. E più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta, è lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu, non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo, sei tu la poesia, io sono soltanto la voce che la svela.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: E sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

inverno, capisco cos'è, ma il freddo di un mese che inverno non è, è solo il presagio che tutto finisce qui. Ho capito

0: amo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night.

0: malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.